0: Loca radio, Bianca. Aha. Pebe da bo, nyo edwok duwane ya Bianca.
1: Edwok,
0: okay.
1: Pebe, nyo abe.
0: Hmm.

artista. Dia Rio, dia Dem, dia Boro, di Star, dia Chiel, di Star, dia Rio, di Not, di Ash. Kaiti diaspora loving radio, abe mini chende as in US dollar. Nen kong US dollar manote bi mini ka kanke nen tilo ma wako. Bi mini minano 26 US dollar. And kenen in Uganda ceiling no kili 100,000 K. Kyo tiyan minin matin jubme my notin.